civilizzazio, vedi errori con democrazio, mobilizzazio, via per le preate le faccio subito madre, non siamo solo dopo cambio la terreno, non siamo solo dopo cambio la terreno, non siamo solo dopo cambio la terreno, non siamo solo dopo cambio la terreno, non siamo solo dopo cambio la terreno, non siamo solo dopo cambio la terreno, non siamo solo dopo cambio la terreno.

La musica mi yon. La musica, chanta così, la musica mi yon. Aimo, erotica, erotica. La musica mi yon. La musica mi yon. Chanta così, la musica mi yon.

0: suo peso materino.
1: Missia dopo voglia di euro là, di questo venico che entrava.
0: Mirnenka!
2: Ora il tuo programma, treba i sreccia da una sprazza.
0: Uopsaruja!
3: Zavrime moratorium, ma molim lepo.
0: Mirnevenka!